0: dans un bon rang pour la course à l'espace.
1: Professor Roger, attualmente qual è stato il giunto nel lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione finale?
0: Le texte de la convention des